0: Hello, Olam.
1: Toba chuo.
0: Ega kedile ri.
1: Poto poto.
0: Ega ketaka.
1: Enyo alose.
0: Owo gula wabi sila. Lo wabi oko. Lo wochiva. Bola lui alla.
1: Tu eto.